0: liberi.
1: Ciao, come stai?
2: Ciao Jack, bene.
3: Ciao, come stai? Ciao,
4: ciao Jackie. Che emozione.
1: Mi servono frasi, mi servono sentimenti.